0: Che uno fa più o meno.
1: Che uno fa?
0: On that last call, are we calling the final at 2:42 or something? That's fine.
1: It's gonna be 241.3.